0: si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi
1: Cosmos momenti. Cosmos 938.